Ma da papà vi chiedo va bene a me. Si tu la parla vieta americana, quando si fa la mola sotto la luna.